Bene, staffetta 3 sono 3, grazie molto. Aproximación Guadalajara, muy buenas noches, staffetta 3 sono 3, cruzando 15200 para 1-2000, volviendo directo a Prim.